0: Niente! E te poi?
1: Murivo io! Murivo io! Ui! Tento puro hodi voi si morai! Pokuero! Nanny Bay! E qui, arrivati a te, mi tutta cosa, arrohanui!

Ah, poi. Che non quella vi. Hanno di mica qui. Ma mai ora mai mi. Ma mai ora mai che papà. Che non qui mezzo. Haka. E tori nā tīma kua tai tuatori mai, mo te haka, te whare kura, te kaukaroa, pā te tere.